0: JP Ginásios. Atreva-se a conhecer este novo e moderno espaço na Rua Brás 12 da Costa, em Cocujães. Inscreva-se já. 913-047-339.
1: Sintonia 92 FM, a voz da região.
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più.